0: principe potentut in bere ferbes non i vuno i te fnuti fiutem vincio i su penuti o pensuti risus be Christus già veris che vasi ne gona ver voi tenero na farero af shop tenero fftia su ero na ftito ten av enten chaire toi unutoi en thuf un Varen tiur fubus ente fare eron, chen paio e thu apfai, nim niu tirun te per on, chen irini venenge pipan tu kratu, o repsho ispinut.
1: Prose vexoste,
2: Kyrie eleison.
0: Ifni, vexho ispinut, vivan tu kratur, e fiut empen choi su open nudio open